Hei. Sasi Kirono mandeger. Sasi Kirono. Hei. Aja kok tutuke mandeger. Wah. Sasi Kirono. Mandeger. Wah, wes. Wah, wes. Wes.